0: ima. Pojď, obejmi mě. Oh. Haló?
1: Attenzione, il numero selezionato è inesistente. Telecom Italia, informazione gratuita. Attenzione, il numero selezionato è inesistente.
2: Remember the fun of being young. The Catholic Youth Council ensures that today's young people will have happy memories tomorrow. Please support our annual collection next Sunday or send a donation to Father Martin Clark, CYC, Arran Key. We can give them a youth they'll always remember.